scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

so delicate.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato, poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

y seremos.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio, e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette, e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Tudo.

Ah!

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

complain now. I fought my way here. See, I've been having

Luzzetta, ti amo. Luzzetta, ti amo. Ti aiuti. Ti aiuti.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

piovono mix, una pioggia di mix a random da parte dei DJ della redazione musicale e da DJ amici di Radio Gwen. Piovono mix.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

gold thread, so delicate.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fluorescente, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

0: Buonasera e bentornati su Senza Filtro. Noi siamo finalmente prendiamo un pochettino largo dalla flottiglia per dedicarci ad un altro progetto, cambiamo un pochettino, e prendiamo il vento per affrontare questo festival di chiasso letteraria, il ventesimo anniversario del festival di chiasso letteraria. Io sono Nikita.
1: E io sono Linda, buondì anche da parte mia.
0: E oggi siamo qui con il nostro primo ospite, Fabio Pusterla, il professore all'USI, docente di letteratura italiana contemporanea, poeta, premiato, vincitore del premio Montale dell'86. Grazie Fabio per essere qui.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Partirei in realtà direi che lancerei un pochettino, calcerei questa puntata con una prima domanda, anche un pochettino per metterci a effettivamente conversare. Perché è il ventesimo festival di Chiasso Letteraria, 20 anni, è un traguardo veramente grande. Tu sei di Chiasso e li hai vissuti tutti, effettivamente. Quindi mi chiedo un pochettino dal tuo punto di vista come è cambiato il festival nell'arco degli anni, come è iniziato e come si è evoluto fino ad oggi.
2: Ma non mi sembra che sia cambiato molto, se non negli aspetti superficiali. È più o meno sempre lo spirito con cui è nato, cioè uno spirito molto libero, molto basato sul volontariato, sull'entusiasmo. Le persone che se ne occupano sono, almeno in parte, sempre le stesse. E devo dire che è un piccolo miracolo questo ventennale, nel senso che è vero, io sono di Chiasso, sono nato e cresciuto a Chiasso, almeno fino a quando poi sono andato via a studiare, poi a lavorare. E la Chiasso che mi ricordo io e che ho per molti aspetti nel cuore era comunque una Chiasso diversissima, in cui gli aspetti culturali erano minimi, se non addirittura inesistenti e talvolta persino osteggiati. Quando ero un bambino non c'era una libreria, c'era una cartolibreria. Poi è arrivata la Galleria Mosaico, una galleria importante d'arte, accanto alla quale si è aperta la prima vera e propria libreria. Ma insomma, il panorama di Chiasso era quello di una cittadina di confine, sostanzialmente dedita al commercio, ai lavori legati alla ferrovia oppure alle case di spedizione, alle banche e al contrabbando, che era particolarmente vivace, ma non certo alla cultura. Addirittura il luogo dove si tiene oggi la parte principale del festival, l'unico luogo storico, diciamo così, che è il Cinema Teatro, esisteva già perché è un edificio antico, ma a lungo era stato chiuso e poi era diventato un cinema pornografico. E quindi il fatto che adesso, da 20 anni, tra le altre notevoli iniziative, una riguarda l'esistenza di un teatro, appunto, un teatro che ha un cartellone di tutto rispetto. Poi l'esistenza di un Max Museo dedicato a Max Beal, ma che attorno al quale si sviluppano tutta una serie di iniziative legate al mondo dell'arte e della grafica. L'esistenza di una Biennale della fotografia e appunto Chiasso Letteraria. Ecco, queste cose sono una novità incredibile, bellissima anche, no? Che forse dà voce, come dire, fa uscire meglio qualcosa che è sempre esistito a Chiasso, una specie di inquietudine di frontiera, proprio data dal fatto di trovarsi fra due mondi e di essere una zona di passaggio. Ecco, adesso questa inquietudine, questo passaggio e questa curiosità hanno una vera voce.
1: Certo, sono anche dei progetti per la comunità, questo. E a questo proposito mi ricordo qualche anno fa che a Storie hanno realizzato un documentario su un altro progetto comunitario, su degli orti condivisi
2: Certo.
1: in cui tu eri ospite, e mi ricordo che nell'intervista finale dicevi che avevi un po' rivisto il popolo e non più la gente, quindi questo è anche un po' quello che riscontri a Chiasso Letteraria in generale.
2: Sì, certo, rispetto a molti altri festival a cui mi capita di partecipare in Ticino, ma anche in Italia, ecco, una caratteristica che ogni anno si vede e che non finisce di stupirmi a Chiasso è che non ci sono soltanto gli addetti ai lavori. Anzi, il grosso del pubblico è di persone che vedo in fondo solo qui, oppure che potrei incontrare se venissi a Chiasso e andassi al bar o andassi a passeggiare. Vuol dire che attorno a questo festival, a questi incontri molto diversi l'uno dall'altro, gratuiti. Altro fatto piuttosto rilevante, si è creata una specie di consenso popolare molto importante, perché i numeri sono di solito notevoli. Ogni anno passano, adesso non ho i dati precisi, ma alcune migliaia di persone che vengono ad ascoltare scrittrici e scrittori, poeti, poete e così via. Dunque è un fatto, secondo me, notevole questo, come successo non di critica o di pubblico scelto, ma di pubblico dei lettori.
0: E infatti, se c'è una cosa che mi affascina tantissimo anche di questo festival, è la presenza di scrittori internazionali. Tra l'altro ci scusiamo per non avervi accompagnato con Patricia Moiseau ieri, purtroppo ci sono stati dei problemi, però è una cosa che mi stupisce veramente tanto, e la vedo in un certo senso in tutto il Ticino. È strano pensare ad una realtà così piccola, alla fine 300.000 abitanti, comunque in un luogo nel quale l'economia è uno dei settori più importanti, il settore bancario anche, e resta una delle realtà artisticamente più attive ed elettrizzanti con le quali abbia potuto interagire. Ma secondo te, anche da dove viene questo slancio? Perché è strano pensarlo per un posto che, tra l'altro, comunque è anche composto da persone di una certa età, che lavora in certi settori.
2: È difficile rispondere, me lo sono chiesto spesso anch'io. Il fenomeno è evidente. In Ticino c'è un'effervescenza culturale che riguarda non soltanto la letteratura, ma anche la musica, il teatro, la danza, insomma tutta una serie di linguaggi che si sono radicati su questo territorio e che spesso vengono portati avanti da quella che oggi si chiama, è un concetto forse un po' fumoso, ma insomma importante, dalla cosiddetta cultura indipendente, che non ha, tra l'altro, quasi mai gli spazi di cui avrebbe bisogno. Ciò nonostante, il Ticino è effettivamente una regione, da questo punto di vista, da un lato effervescente e dall'altra molto aperta, per quanto riguarda la cultura, al dialogo con il resto del mondo, diciamo così. Proprio in un momento storico, invece, in cui, dal punto di vista politico, avvertiamo la massima chiusura, anche la massima, secondo me, mediocrità della classe politica attuale. E invece la cultura funziona bene a pieno regime. Io non so bene da cosa possa dipendere, ci sono molti fattori, ma uno credo sia rilevante. Non so se tutti gli attori culturali ne sono pienamente coscienti, ma il Ticino, o perlomeno la parte più meridionale del Ticino, diciamo da Locarno e Bellinzona scendendo verso sud, certo è Ticino, siamo in Svizzera, a Chiasso c'è una dogana, e tuttavia siamo parte di una realtà molto più grande, che si sente facilmente nell'aria e che attraversa tutte le nostre vite. Questa realtà si chiama megalopoli padana, che è un concetto che è stato coniato 26 anni fa da un grande geografo italiano, Eugenio Turri. La megalopoli padana è la terza megalopoli europea, dopo Parigi e Londra. Allora, essere coscienti di questo, o comunque muoversi anche senza saperlo dentro la megalopoli, mi pare che favorisca questo costante scambio con la megalopoli, che è un territorio gigantesco che va da Torino a Treviso e scende verso Genova e verso Bologna, e sale appunto anche in Ticino, ma anche verso altre regioni linguisticamente diverse, come la Svizzera tedesca e francese, o ancora più in là, la Francia, la Germania, l'Austria. Ecco, in questo senso la cultura ticinese mi pare molto più aperta di quello che il cosiddetto paese reale sa essere.
0: Ti ringrazio tantissimo, e prima di continuare andrei alla prima canzone, Aphasia dei Pinegrove.

0: Bentrovati, grazie per essere ancora in nostra compagnia qui a Radio Gwen per le puntate speciali di Chiasso Letteraria 2026, la 20ª edizione, e nostro ospite oggi c'è Fabio Pusterla, grazie ancora per essere qui. E ritornando un po' al discorso che stavamo facendo prima e anche quanto ci siamo detti fuori onda, è molto interessante anche il titolo di questa edizione di Chiasso Letteraria, che è 20, che non è solo il numero degli anni di Chiasso Letteraria, ma significa anche il vento e ciò che porta con sé. E ci stavamo proprio dicendo che a dispetto di quello che spesso viene detto, che non c'è nulla da fare qua in Ticino, soprattutto per i giovani, eccetera, eccetera, in realtà culturalmente tira un buon vento.
1: Sì, il vento culturale è forte, sì. Intenso e variegato, diciamo, sì. Così in Ticino. Avrebbe bisogno di essere un pochino più riconosciuto politicamente, cioè di avere anche dei luoghi per manifestarsi meglio, dei luoghi di aggregazione, ma come sappiamo questo è un dibattito che dura da decenni e che non promette di risolversi in tempi brevissimi, insomma. Però è vero, i venti ci sono e sono parecchi. I venti di Chiasso Letteraria ognuno dovrà interpretarli a modo suo. L'idea era appunto, credo, quella di unire il 20esimo di questo festival a tutti i significati possibili, simbolici, che l'idea del vento, o meglio dei venti, portano con sé. E questo è un po' il leitmotiv di tutti gli incontri a cui finora ho assistito e anche di quelli che arriveranno tra oggi e domani.
2: A me capita di pensare un pochettino, la prima cosa alla quale mi fa pensare il vento, sono state le dirette sulla flottiglia. Eppure ci sono altre immagini che mi vengono in mente, e appunto anche pensando, sì, la difficoltà c'è in Ticino effettivamente a trovare questi spazi, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo ripetuto adesso. D'altronde, quando questa cultura underground, diciamo, si sviluppa in spazi indipendenti, nel momento in cui vengono buttate giù realtà come il Macello, oppure altre sono già destinate, hanno già una data di scadenza come il Fuoriluga o lo Spazio Love, diventa un po' difficile. Eppure lo spazio sembra trovarlo, sembra sia possibile trovarlo sempre, tant'è che tu con Idra hai fatto degli incontri su un fiume, ce ne parleresti un attimo?
1: Sì, ne parlo volentieri, forse prima con una premessa. Per quello di cui mi occupo io, cioè la letteratura, anzi quella zona ancora più ristretta della letteratura che è la poesia, in fondo la questione degli spazi non è così importante. Mentre per chi fa il musicista o il teatrante, evidentemente lì lo spazio diventa luogo che sta dentro il lavoro stesso di ricerca. L'episodio a cui ti riferisci è un'iniziativa nata in parte dall'associazione Idra, che è nata dopo l'abbattimento del Macello a Lugano, e in parte dall'Accademia di Architettura di Mendrisio, di costruire una specie di spazio simbolico, una piattaforma di legno, e metterla in mezzo al fiume Cassarate. Fiume magari è una parola un po' grossa, ma insomma, il torrente, via. Proprio nei pressi dell'Università di Lugano. E su questa piattaforma organizzare una serie di iniziative, per lo più musicali. Ma una sera ci hanno chiesto a mio figlio e a me, che avevamo già allora preparato uno spettacolo di musica e poesia, se potevamo andare a suonare e a leggere poesie lì sopra, ed è stato, devo dire, un'esperienza almeno per me notevolissima. Poi abbiamo fatto di questo spettacolo, che si intitola Ultimo Fiume, numerose rappresentazioni in Ticino, in Italia, da Roma a Torino a Pavia, e la prima vera e propria è stata al Teatro Sociale di Bellinzona. Però quella rappresentazione in mezzo all'acqua, sulla piattaforma, in basso, quindi, con la gente che ci ascoltava, che stava sopra, è stata forse la più notevole, la più emozionante e anche naturalmente la più simbolicamente interessante, perché in fondo il significato di quella piattaforma era proprio: non ci sono gli spazi per fare queste cose, lo costruiamo noi in mezzo al fiume. Quindi l'idea era molto bella.
0: Sì. Tra l'altro ricordiamo che l'associazione Idra è stata anche la promotrice di un altro evento, secondo me spettacolare, di qualche anno fa, ovvero la straordinaria, la Tour Vagabond, che ha riscosso un tale successo che ci chiediamo un po' tutti come mai non lo hanno replicato, perché veramente c'erano degli eventi sia di grande intrattenimento ma anche di grande cultura, che ha attirato anche diversi giovani. Però appunto non sempre è facile sia farli appassionare che avvicinarli alla cultura, alla letteratura, alla poesia. E ricordiamolo che oltre a essere docente universitario sei stato anche un docente di liceo. In una tua intervista al Corriere del Ticino avevi anche detto che è più difficile diciamo far appassionare a uno studente del liceo che magari ha altri interessi, la passione per i libri e per la poesia. Ecco, in questo caso ci sono, non so se proprio chiamarle delle tecniche o comunque degli approcci per far scoccare questa scintilla.
1: Ma certo che ci sono, no, non direi tecniche, ma in fondo il lavoro, almeno per me il lavoro di un insegnante in generale e ancora di più di un insegnante di lettere è questo. Si tratta di tentare di far scoccare la scintilla di un interesse e in qualche caso addirittura di una passione. Come farlo? Beh, non si può saperlo in anticipo, naturalmente non sempre la scintilla scocca, però io devo dire che su questo sono, se penso alla mia esperienza lunga di insegnamento al liceo, quasi 40 anni, tutto sommato piuttosto ottimista, perché a parte gli allievi già bravi, già interessati, che non hanno bisogno di me, ma gli altri, quelli che inizialmente ti dicono «Ah, io leggere non mi piace, non ho mai letto un libro», con un po' di tempo e di pazienza molti di loro qualche libro poi l'hanno letto. Recentemente ne ho incontrato uno in un bar che mi ricordo bene, al liceo, assolutamente disinteressato e distante, che mi ha detto: sa che io adesso leggo un po' di romanzi perché allora non capivo niente ma adesso mi ricordo quello che ci dice. Insomma, se lo fa lui credo che lo possano fare tutti. Naturalmente per far scoccare questa scintilla bisogna anche un po' uscire dagli schemi tradizionali, essere un insegnante un po' più vivace e aperto di quello che talvolta sono stati i miei insegnanti di un tempo e forse ne esistono ancora. Ecco, però io credo che la scuola sia un luogo tutto sommato in cui il rapporto con la letteratura e più in generale con i linguaggi artistici può ancora essere preservato e alimentato.
2: Ed effettivamente, cioè, è un messaggio che per me è veramente di ispirazione. Comunque noi ci siamo conosciuti all'università, sai che è una strada che vorrei percorrere anch'io. E mi verrebbe un pochettino da chiederti, tu sei alla fine del tuo percorso di insegnamento?
1: Sì, signore.
2: Come ti trovi a venire a patti con questo effettivamente?
1: Mi trovo piuttosto bene, devo dire. Stamattina ho scritto a un'amica che sta lontano, dice: guarda, ho ancora 3 lezioni e poi per la prima volta della mia vita sarò fuori dalla scuola. Ci sono entrato che avevo 6 anni, adesso ne ho 69 e forse posso uscire e vedere cosa succede fuori dalla scuola. Allora, è stato un percorso così lungo, messo tutto insieme, in fondo anche quello universitario, perché è durato, adesso non saprei più dire, credo quasi 15 anni, che se da un lato mi spiace, mi mancherà sicuramente il momento della lezione, cioè il rapporto con gli studenti, però capisco anche che posso adesso concedermi di passare ai saluti e non lo vivo malamente, anzi con grande curiosità.
0: Assolutamente, bellissimo questo. E riagganciandoci all'ultimo fiume, oltre a, diciamo, questo spettacolo, Leo, il tuo secondogenito, è proprio un musicista e ha, diciamo, firmato anche delle canzoni con uno pseudonimo che è Terry Blue, e adesso volentieri ascoltiamo una sua canzone che è Fragile Friend.
3: Goes, you will be first.

0: Buonasera e bentornati su Radio Gwen. Noi siamo Senza Filtro, stiamo accompagnando la 20ª edizione del Festival della Letteratura di Chiasso Letteraria, e sono qui in compagnia di Linda della nostra redazione e di Fabio Pusterla. Ora, abbiamo appena sentito una canzone di Terry Blue, tuo figlio Leo, in realtà, e volevo un pochettino chiederti una cosa riguardante la poesia, la tua arte e in un certo senso anche la sua, perché ci sono dei grandi legami sicuramente tra musica e poesia, tanto per cominciare la formula in versi, no? E tuttavia i linguaggi sono molto diversi. Mi chiedo come ti sei trovato tu ad approcciarti a questo modo così vicino eppure diverso di tuo figlio nell'approcciarti alla cosa, alla tua di arte, e poi anche un po' anche qual è la tua, come l'hai vissuta tu?
1: Ma è stata un'esperienza, è un'esperienza perché è ancora in corso, particolare, molto intensa, non solo perché lavorare col proprio figlio naturalmente è piuttosto emozionante, ma anche perché appunto i due linguaggi che anticamente erano strettamente collegati, la poesia e la musica, oggi sono due linguaggi, come dire, che si salutano ma non proprio da vicino, non sempre da vicino. E allora lavorare insieme, partendo da alcuni miei testi e poi da una sua, non so, primo progetto sonoro, diciamo così, ha voluto dire, da un lato, capire meglio alcuni aspetti del mio modo di scrivere e soprattutto forse anche del mio modo di leggere in pubblico le poesie, e poi anche stabilire dei legami di profondità tra due linguaggi appunto limitrofi, paralleli, ma comunque diversi, no? Per esempio è capitata una cosa che ci ha sorpreso molto. Punto di partenza di questo progetto è stato che io sono andato nello studio di Leo a registrare un certo numero di poesie su cui lui poi avrebbe lavorato. In quel momento mi sembrava di essere tranquillissimo, dovevo soltanto leggere le poesie in un microfono. Tuttavia, sapevo che quella lettura era finalizzata a un progetto musicale. E quando questo progetto è arrivato al termine ed è uscito il vinile, Leo mi ha detto: "Ma guarda che tu non hai detto la poesia come sta scritta nel libro, hai cambiato dei versi." E io non mi ero accorto. Ed effettivamente è successo, e di solito questo non mi accade frequentemente. Vuol dire che sapere, anche prima dell'esistenza della musica, sapere che sarebbe arrivata la musica, ha messo in moto qualcosa che non saprei definire esattamente, ma che ha modificato profondamente il mio senso del ritmo, diciamo così, che è una delle componenti del linguaggio poetico. Ecco, questa è stata una cosa piuttosto interessante.
2: E a proposito appunto della tua scrittura, che si collega anche un po' alla musica, perché sia scrivere musica che poesia è proprio seguire un flusso, come anche un fiume, ecco, avrei due domande. In primis, cosa ti ispira di più quando scrivi le tue poesie? E secondo, da insegnante che sei stato, c'è veramente un modo per scrivere bene che si impara questa cosa, oppure è innata, è un talento?
1: Allora, comincio dalla seconda. No, non è innata sicuramente. Certamente ci vuole un rapporto piuttosto intimo e piuttosto precoce con la lingua, che possono avere tutti, ma che forse non hanno tutti per tutta una serie di ragioni complicate da spiegare. Questo credo di averlo avuto abbastanza presto, ma non è una questione di innatismo e neanche di particolare sensibilità superiore agli altri. Semplicemente io ho capito molto in fretta, molto presto, che il linguaggio mi affascinava. E poi adagio, questo fascino si è trasformato nel tentativo di scrivere poesia. Quanto alla prima domanda, prima parte della domanda, io sono molto diffidente nei confronti delle tecniche, delle scuole di scrittura, soprattutto nel caso della poesia. Non credo che si possa fare molto di più per imparare a scrivere che leggere tantissimo gli altri, i classici ma anche i contemporanei, sperando che attraverso tutte queste letture non si rimanga paralizzati da una tradizione gigantesca che abbiamo alle spalle, ma adagio si riesca a trovare una propria voce, un proprio modo di usare le parole. che io spero di aver trovato, ma non sono mai sicuro di averlo trovato, naturalmente. No? Il banco di prova comunque della poesia, e questo non lo dico solo io, l'hanno detto alcuni grandi maestri, è davvero la lettura ad alta voce. Non necessariamente in pubblico, anche da soli in una stanza. Ma quando tu provi a credi di aver scritto una cosa e provi a leggerla ad alta voce, ti accorgi se funziona oppure no. Questo è un punto di partenza importante. Quanto ai motivi ispiratori, possono essere vari, ma adesso, dopo tanti anni, credo di aver capito che sono due quelli principali. Il primo, potrei dire, la meraviglia, lo stupore, quando di solito due o tre cose a prima vista distantissime fra di loro per un istante sembrano trovare un punto di intesa, e di fronte a questa cosa io provo uno stupore e qualche volta la voglia di provare a scrivere. Il secondo motivo invece è ritmico, a volte ti rimane in mente una specie di lacerto di linguaggio che suona in un certo modo e che ti spinge a provare a metterlo su carta per vedere se poi si può andare avanti.
0: In un certo senso mi ritorna tanto questa cosa del ritmo, proprio in frasi che magari possono venirti in mente sull'autobus,
1: certo.
0: Piacciono proprio da un punto di vista ritmico e poi magari sfuggono prima ancora che tu le riesca a mettere sulla carta. Io tuttavia andrei un po' più verso la chiusura e annuncerei la prossima canzone, House in the Woods dei Loror.

0: Eccoci ritornati, grazie per essere ancora con noi. Ricordiamo, siamo qui con il poeta, scrittore e docente, traduttore anche Fabio Pusterla. E siamo in chiusura di puntata, però il festival sarà quasi finita la puntata, ma non è certamente quasi finito il festival, perché ci sono ancora tante proposte ed eventi interessanti, ma lascio a te, Fabio, descrivere, che ne sai.
1: No, non posso parlare di tutto il programma, sì, certo. Non ci staremo. Posso dire che domani pomeriggio, cioè domenica alle 14 allo spazio Officina, ci sarà come ogni anno una cosa che si chiama Carta Bianca, dove io invito due o tre, quest'anno saranno tre, poeti contemporanei, tentando di mantenere un piccolo rapporto con il titolo generale del festival, 20 quest'anno, no? E qui i poeti saranno tre. Una di loro viene da Bologna, Maria Luisa Vezzali, dovrebbe essere in viaggio in questo momento, e ha scritto un bellissimo libro che ripercorre sia la propria storia personale sia quella della città, a partire dalla fine degli anni 70 fino all'oggi. E come tutti sanno, Bologna è stata, verso la fine degli anni 70, uno degli epicentri del movimento giovanile, e non solo giovanile, che era l'ultima ventata dell'aria che spirava dal 68. E quindi è un libro importante e interessantissimo. Gli altri due si chiamano Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi, che hanno scritto due libri molto belli, però anche molto diversi, dedicati al mondo della scuola, dove entrambi lavorano. E quindi in questo caso i venti sono i venti che attraversano sia la scuola sia i giovani studenti, che nel caso di Bianchetti sono giovani studenti di una scuola professionale e quindi particolarmente provati dalla vita familiare, sociale e scolastica, e nel caso di Cesare Mongodi, che lavora, pur essendo di origine ticinese, nella Svizzera francese in un liceo, sono studenti liceali. E quindi in questo caso c'è anche il dialogo, diciamo così, tra lingue e cultura, l'italiana e la francese, o comunque svizzero-francese. Ecco, questo sarà la. E di solito questo Carta Bianca, che è molto apprezzato dal pubblico, piace soprattutto perché si ascoltano i poeti leggere. Ed è quello il bello.
2: Beh, lo dicevamo prima, d'altronde il laboratorio della poesia, l'unico vero luogo nel quale la poesia vive è nell'oralità, nella voce, no?
1: Sì, in fondo la poesia scritta sulla pagina equivale alla musica scritta su uno spartito. C'è, ma c'è soltanto nel momento in cui una persona la legge.
2: Mi tornano in mente in realtà le parole anche di un mio professore universitario che un tempo mi aveva detto davanti ad un'aula di studenti di lettere che l'analisi di un testo, come viene fatta oggi, è la sua autopsia, sostanzialmente.
1: Certo, l'autopsia. D'altra parte, se uno vuol fare il medico, naturalmente deve passare per l'aula delle anatomie dell'autopsia. E così in letteratura si usa smontare il testo. Ogni tanto però ci si dimentica che lo si smonta per ricostruirlo, per capirlo meglio. E ci sono alcune analisi che sembrano un po' aver dimenticato questo scopo e diventano fini a se stesse, col risultato di ammazzare completamente il testo.
0: Sì, esatto. A volte in alcune, tra l'altro nell'attimo fuggente, proprio il personaggio di Robin Williams, il professor Keating, proprio prende in giro anche abbastanza pesantemente i suoi allievi, straccia proprio le pagine di quel libro, di fare un'analisi molto del testo, molto astrusa, e sì, spesso andare a cercare o significati o qualcosa, o anche in Se una notte d'inverno, un viaggiatore di Italo Calvino, che si analizzavano quante parole c'erano in ogni libro. Ecco, andare a cercare qualcosa che neanche l'autore stesso ha pensato è proprio... Sì, quello che anche poi Umberto Eco denunciava di questa eccessiva pedanteria.
1: Sì, qualche anno fa è uscito un libro che in Italia è passato abbastanza inosservato, di uno dei più grandi intellettuali europei, Zvetan Todorov, che fu uno dei fondatori del cosiddetto strutturalismo europeo, da cui nascono le analisi di cui stiamo parlando. E proprio Todorov ha scritto un pamphlet intitolato La letteratura in pericolo, riferendosi alla scuola francese e a questo eccesso analitico che rischia di tarpare le ali ai giovani lettori. Se lo dice Todorov, vale la pena di ascoltarlo. e nello stesso tempo di non commettere l'errore di andare soltanto verso una lettura impressionistica. No, non è quello, bisogna cercare di capire, ma mantenendo l'umiltà di chi vuole capire perché sa di non averlo ancora potuto fare fino in fondo.
2: E io sono contentissimo di vedere questi venti della letteratura e di vedere la poesia muoversi nei venti dell'oralità. Ti ringrazio tantissimo, Fabio.
1: Sono io che ringrazio.
2: È tristissimo doverci lasciare e tuttavia dobbiamo farlo. Quindi io saluto tutti voi che siete in ascolto, ricordo, faccio una piccola correzione, ricordo che i prossimi, oggi siamo stati in diretta, i prossimi interventi saranno con Fabrizio Sinisi domani alle 14 e Andrea Bianchetti, no scusatemi, Andrea Bianchetti domani alle 14 e Fabrizio Sinisi lunedì alle 14, con... Questo io vi saluto, grazie per esserci stati, grazie al nostro tecnico Simone alla regia e ci vediamo domani. Quest'ultima canzone è La Noce di Davide Van de Sfros.

I vagabondi e i feu de go, ma per stasera i vardense la luna, le mie alla sera per cupau.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Huh?

Thank you.

Ronaldo può stare sul campo 6 ore col pallone fra i piedi. E col pallone si diverte, col pallone fa quello che vuole. Questa è l'anima brasiliana di Ronaldo.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

0: Piovono Mix, una pioggia di mix a random da parte dei DJ della redazione musicale e da DJ amici di Radio Gwen. Piovono Mix.
1: Dal nostro gringo di Hommes. Yeah.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico.

Andrea wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Lox sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Lox e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda, note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il soul vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto, il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Lox. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendoline.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.